0: ku farlu la ci walli diine di imam Touba di ko xamni dara du ligeyam luddul jang ak jaamu borom mom
1: el hadji wa diyal ñen sax ci jaamu yalla
2: mere mi ngi nuyu digal nu sax ci jaamu yalla
1: isna ko rasulullah
2: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam
1: tay we ci digal
2: serigne touba
1: tay we ci digal serigne touba

0: ku farlu la ci wali diine di imam touba di ko xamni dara du ligeyam luddul jang ak jaamu borom
1: el hadji wo ligey yeen sax ci jaamu yalla
2: mais mi ngi nuy diggal no sax ci jaamu yalla
1: bismillahirrahmanirrahim
2: ci sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam
1: ci ligal serigne touba
2: tay we ci ligal serigne touba.